0: Entschuldigung. Reicht, glaube ich. Nicht so gut.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Treno a Venezia.
2: E a quando? Oggi, domani, a che ora? A che ora?
1: Ah, so, subito.
2: Un attimo. Prego. Altro? Il biglietto, le serve il biglietto che lo faccio subito. Un attimo. O ha bisogno di riservare il posto?
1: Ne, ne, ne. Grazie.
2: Ok.
1: Ciao.
2: Tutto?
1: Tutto.
2: Arrivederci, buon viaggio.

0: certo che siete con lui, è veramente fantastico. Forse volete provare un tramezzino? Le volete provare uno? Le volete provare uno? Sì, che carine che sono queste cifre. Ne provi uno anche tu, vero? Dai, che ti fa bene, che devi ingrassare.
1: Certamente.
2: Ma quasi se mi dire?
0: Tu no, tu sei grasso, tu non devi mangiare.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Prego.
1: Eine Pizza Margherita und eine Flasche Wasser, bitte.
0: Prego.
1: Grazie. Was macht das?
0: 5 Euro. Grazie.
1: Grazie.
0: Arrivederci.
1: Grazie.

Meier inger Dur Tivoli. As colle Meier dai Dür dai Frodi. E poi cantiamo una canzone, e poi c'è l'amore, che poi questa volta se ne va quando cantamos, por favor, con la canción. I parenti ont desde enseñar una canción. Quand tu veux, chaque fois vivre, il ne peut s'entendre rire, à chaque fois de temps en temps. Come on, and take another rhythm to the beat, and put your little tiny features to the beat. Türkisch, Bigeraden, Üçük, Adırın, Gülgül. Chabarun, Adrun, Yarul, Arabisch. How do I have them? So I'd like to have one. The wife will have one. Rap,